0: Vedi, tenta un po' a me, dai.
1: E già è stata Antonia Fon. Fa calò. Continuiamo un'altra da stima, da stima da 2000. In aquest cas, de part de Black Eyed Peas. Hey Mama. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that timmy, not the city of sin, none. Hey, shorty. Ja saps que amb aquest temps, amb aquest bloc, podríem dir, musical, pots fer la teva telefonada en el 97136855.